0: Questo è il diavolo.
1: Caro amico, siete ben ristabilito. Siete ben ristabilito. Se non era Don Alonso, io da voi volevo averne.

i topi. Vuole mai farsi la barba? Vuole mai farsi la barba? Dite un po' come signori, io non posso più soffrire, io non posso più soffrire, ma bisogna...

date una mentita. Ah, ah sì, sì, sì, sì, sì, ah, sì, sì, d'accordo, sol, è così che fai curiare.

0: Grigie febbre, andate a letto.
1: Febbre, tremo, andate a letto.
2: Che a letto te va dar?
3: Senza dubbio, senza dubbio.

0: A letto, a casa, vado a letto, e così meglio sarà, e così meglio sarà.
1: Ma di mangiare state bene.
2: Io t'avrò.

0: Gioventù!
1: Cosa sento? Che ascolto? Che ascolto? Che orrore!
0: Ed orrore la mano e la cuore, a coglioni che saprà presto starmi. Ma se vero, se riesco in tu,
1: soffocato alla rabbia mi sento, se non crepo d'avere un portento, se non crepo d'avere un portento, ma tu sei la cagion maledetto dalle

0: son sicuro in fede mia di qualche furberia.
1: Giovinetto, vieni qua.
0: Via, starnuterai domani, starnuterai domani. Rispondete, se qualcuno da Rosina è qui venuto, da Rosina.

0: canta in questo qui.
1: Acci.
0: Oh, che canto
1: acci. Acci. Acci.
2: Ilva.
0: Cosa?
2: Come
0: Ilva? Ne parlate? Maledetti.
2: Ilva.
0: Come? Cosa? Maledetti, non mi intendo, non mi intendo, non comprendo. No, no, no, no. Il barbier vi fu sì o no? Il barbier vi fu sì o no?
3: Il barbiere, c'è qualcuno?
0: Io scommetto che è d'accordo.
3: Io d'accordo, ma signore,
1: c'è giustizia.
0: Che giustizia, che giustizia, son padrone, do ragione, do ragione, do ragione.
3: Ma se vero,
0: non può che sia, non può che sia. No, no, no, no, no, no, no, no.
3: Meglio tanto c'era,
0: con meglio assai sarà.
3: Meglio tanto c'era,
0: con meglio assai sarà.

0: Andate! Andate! Andate!
1: Partite via di qua,
0: è meglio d'andar cer,
1: o meglio assai sarà.
2: È meglio d'andar cer,
1: o meglio assai sarà. Chi stranuda, chi sbadiglia, lungi andate. Cento miglia, cento, cento, cento miglia, lungi, lungi, lungi andate.
2: Signora.
1: Dunque andate alla pomora,
2: non ne son sarebbe qua,
1: e partite via di qua. Partite! Partite! Partite!
3: Partite via di qua.
1: Andate! Partite!

la sorte. Quella brutta parola al cor mi torna, le parla. Due, Caprion, le cusa forte, ah!

vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.